0: cerchi in me.
1: Ma
0: cosa vuoi da me? Allora dimmi cosa cerchi in me.
1: Ma
0: cosa vuoi?